Radio di RRI Prompa Jakarta. Cuma di RRI Prompa FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.